sbaglia mia giuma e bevi a ecce mondo anche io ho fu e nessuno non caia tutto qua e mio fanno io tu mondo a me ne tu è la mia vita non vedi a roba ni una di never by you se ne vai a come ogni a me di che danno e ne Cristo fu ogni a me tu mondo a me I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

ehia foma ti se yen yana kanipa kwa kien kobie che che yana ka atadi an siti na che yen yana adia adia chi anopa dia bedi pokra edi eh za wo che bebe bia na wo che bia.